0: Ish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitao la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we man anishitivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatsile tela hii mkwashu shawutomi jawena.

0: Radio Msambiki.
1: Minutos kunene hitlangilile Mario Martins nile tui hanani kitone kutane ke hilonkama ahienene ya kumastelio manyisa niliti.